Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto

0: Scarica il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream lo trovi cliccando radiocaffè.it. Radio
1: Caffè. Roma, Milano, Brescia, Torino, Napoli, Firenze, Venezia, Cagliari e altre città d'Italia ascoltano in questo momento Radio Caffè, le più belle canzoni alla radio, in DAB, FM e in streaming.
2: Radio Caffè, Radio Caffè, la Roma della buona musica.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Nuovo canale All Jazz, realizzato con il jazzofono. Radio Caffè, sempre più vicina ai tuoi gusti, sempre più digital.
1: Little darling, it's been a long, cold, lonely.

Song Survive. Un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

prendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick Ferrauto.
0: Radio Caffè, Love Emotion.

0: Radio Café, il est 5h01.
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma. Radio
1: Caffè. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, il est 7h01.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ehi, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè.

scarica e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia, a Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.
1: Radio Caffè. Radio Caffè.
2: La mattina su Radio Caffè è marchiata Scendiletto e Caffè. Scendiletto e Caffè.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 8h01.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova, prudenza per un incidente tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. Traffico regolare sui percorsi del Nord-Est previsto in aumento nel corso della giornata. Per quanto riguarda i tratti non di nostra competenza, a Trieste il raccordo Sistiana-Rabuiese di competenza ANAS è chiuso fino alle 12 di domenica tra Basovizza e Padriciano in direzione Sistiana per lavori agli impianti antincendio nella galleria Carso. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry in mezzo.
1: Non è di destra, non è di sinistra.
2: Barry, mi senti?
3: Sì, assolutamente sì.
2: Mi sento.
4: Posso dire una cosa? Io penso sia una cosa positiva.
2: Mi sta proprio antipatico.
4: Cioè, la capacità di non essere antipatico è fondamentale.
1: Siamo in onda.
2: Siamo in onda.
1: Togli il microfono. Togli il
5: È incredibile.
6: Buongiorno, sabato 11 luglio, il nostro meglio del macchiatone estivo è ancora qui anche il sabato. Buongiorno, come state? Belli come il sole, e allora forza, musica di Radio Caffè.
7: Il macchiatone.

0: E quindi, per parlare di occhi arrossati, arrossamento degli occhi in generale, abbiamo con noi in diretta il professor Alessandro Galan, direttore dell'unità operativa oculistica dell'azienda ospedale di Padova. Buongiorno e bentornato. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Oh, era una vita che non ci sentivamo, professor Galan. Allora,
1: è vero,
0: insomma, è giusto così, in zona festa, è anche giusto risentire anche i vecchi amici, perché lei per noi è sempre stato un amico. Allora, l'arrossamento degli occhi, se vediamo la mattina con gli occhi rossi, così male, oppure bruciore, andiamo in farmacia a chiedere. Per carità, il farmacista a volte è anche bravo, ci dà dei buoni consigli, ma quali sono le cause e i rimedi per questo problemino?
1: Allora, guardate, le cause sono moltissime, perché l'occhio reagisce sempre arrossandosi a qualsiasi cosa lo irriti o lo ammali. E è logico che se in questi giorni, come dici tu, ci alziamo con gli occhi rossi, è forse solamente perché la sera prima abbiamo fatto qualche gozzoviglia o abbiamo dormito poco.
0: Ci sta. Però,
1: devo dare un consiglio ai nostri ascoltatori, io direi piuttosto che mi preoccupo quando è solo un occhio che si arrossa, piuttosto che tutti e due, perché qualsiasi cosa che vada negli occhi provoca un arrossamento. Tipico, pensa, in questi periodi è l'inquinamento. Perché i particolati contenuti nell'aria irritano l'occhio e l'occhio reagisce come è sempre stato abituato a reagire, arrossandosi, quindi lacrimando, e anche dando, per esempio, se il caso è quello di un'allergia, del prurito. Quindi il consiglio che posso dare agli ascoltatori è di provare con dei farmaci, come hai detto tu giustamente, che possono essere somministrati anche dal farmacista, ma se l'arrossamento è molto forte e se soprattutto non passa dopo 2 o 3 giorni in terapia con questi colliri, rivolgersi a uno specialista oculista che cercherà le cause vere di questo arrossamento.
0: Infatti voi poi andate a vedere con quegli strumenti che avete e si vede sempre che cosa succede. Una cosa sola prima di salutarla: quando si tratta di respirazione si mette la mascherina, no? Per gli occhi non c'è niente, però, per proteggere. Non è che si può mettere una mascherina per gli occhi per proteggere, quindi è l'unica...
1: Ti farei ridere, perché basterebbero gli occhiali, ma siccome non tutti ne hanno bisogno.
0: Beh, ultimamente tanti comunque. Bene, poi parleremo magari anche di quanto si perde la vista andando avanti. Grazie professor Galan, grazie davvero e buona giornata.
1: Grazie a voi,
0: buon lavoro.
1: A tutti. Arrivederci.

0: buongiorno e bentornato al professor Antonio Mollo del MAPS di Padova, Medicina Animale, Produzione e Salute. Bentornato, professor Mollo. Mi sento.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno,
1: tutti.
0: Ok. Allora, io avevo lanciato questo tema questa mattina. E quando la gente si muove, va ai concerti, alle sagre, ma soprattutto ai concerti, si portano spesso i cani. Ne vedo tantissimi che arrivano con questi cani, che poi a volte litigano anche tra di loro. Però la domanda è: ma tutto questo rumore, la musica ad alto volume, i cani soffrono di questo? Oppure, insomma, ci spieghi lei fino a dove si può portare l'animale?
1: Allora, i cani sicuramente non si divertono in questi tipi di eventi, questo è poco ma è sicuro. Poi, giustamente, fino a dove? Allora, se è una necessità e uno ha un cane ben educato, per necessità se lo può portare quasi dove. Direi quasi, nel senso dove non è espressamente proibito se lo può portare.
0: Sì.
1: Però da qui a pensare che stiamo facendo un bene al cane ce ne passa parecchio.

0: Cioè, una cosa è, io ho bisogno di portarmi appresso il cane, non ho un'alternativa, allora tolti il cane, se è educato, tolti i posti dove è vietato per legge, può andare dovunque. Un'altra cosa è dire no, ma a lui piace, beh, un momento,
1: calma.
0: A lui piace, calma. Tutto da dire. Anche stare in spiaggia dalle 8 del mattino alle 8 di sera al cane non piace,
1: ecco.
0: Dici, ma quando ti porto a fare, sì, magari al cane piace venire a fare una passeggiata nel posto in cui può entrare, farsi un bagno, stare un po' lì, ma non sicuramente stare 10 ore sulla spiaggia, al cane non piace, questo è poco
1: Ma neanche sotto l'ombrellone, cioè,
0: Insomma, il cane dopo un po' si è anche divertito abbastanza di stare legato sotto l'ombrellone, insomma.
1: ok bene, poi
0: a volte confondiamo quello che piace a noi con quello che piace a loro,
1: sì.
0: Poi se è un bisogno, il certo. Bisogno è un altro.
1: Questo è molto chiaro, grazie davvero al professor Bollo, buona giornata, a presto.
0: Buona giornata a voi.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario.

0: E oggi parliamo di cicchetto. È con noi il dottor Gabriel Petre, nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova. Bentornato e buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te Barry e buongiorno a te ascoltatori.
0: Allora, il cicchetto, abbiamo detto, parliamo del cicchetto perché, vabbè, è entrato nel dizionario la parola cicchetto, ci fa molto piacere visto che è una cosa nostra, locale, ma noi siamo abituati ad andare quasi tutte le sere, molti conosco io che tutte le sere devono fare l'aperitivo, il vino bianco, il vino rosso e il cicchetto. Questa, diciamo, usanza, quanto può andare a influenzare la dieta, la salute? Quanto bisogna farlo? Come bisogna farlo per non esagerare?
1: Allora, diciamo che è una domanda un po' di ampio respiro. Sì. Il famoso cicchetto, sicuramente, che io mi ricordi, non rientra nella famosa dieta mediterranea, oppure almeno, come dire... Come dire, quello di cui è composto fondamentalmente. Si rischia sicuramente un aumento calorico, perché, come dicevo nelle altre puntate, fondamentalmente... per il peso corporeo dipendono solo dalle calorie totali, quindi non importa se le mie calorie derivano dai carboidrati, dagli zuccheri, dalle proteine, dai grassi, quindi per stare in peso forma devo andare a valutare le calorie totali introdotte. Quindi sicuramente il famoso cicchetto è ipercalorico, quindi a prescindere da come lo vediamo, quindi è meglio non esagerare.
0: Ma quante volte a settimana può andar bene?
1: Se vogliamo dare un numero, secondo me magari non più di 2 volte a settimana, perché sennò si rischia veramente di esagerare, soprattutto con le calorie.
0: Ma è tutto, quindi, compreso? Cioè, stiamo parlando anche del calice di vino o è solo...
1: La cosa si fa un pochino più ostica, la gente mi potrebbe odiare, ecco.
0: Sì, perché... fatti odiare, non c'è problema.
1: Mi faccio odiare.
0: Comunque sì, diciamo sempre 2 volte a settimana sarebbe opportuno anche quello.
1: Allora qui l'alcol, purtroppo tutte le società internazionali, tutte le società scientifiche hanno detto e ribadito che indipendentemente da dove arriva è addirittura cancerogeno, quindi non c'è una dose sicura.
0: Ecco, comunque insomma
1: non c'è una dose sicura.
0: Meno se ne
1: qua,
0: meglio.
1: Ecco, vabbè, insomma, mi odi anche tu adesso.
0: Io l'aperitivo vado a farlo non tutte le sere, però insomma se mi sento dire che 2 volte a settimana vanno bene, io rientro e sono contento. Però insomma ci sono molti che conosco che bevono tutte le sere il calice di vino e anche 2 calici di vino tutte le sere, forse quello è un po' tanto, no? Ecco,
1: il problema è più sul vino, insomma.
0: Ok, molto chiaro, grazie davvero Gabriel Petre e buona giornata, a presto.
1: Grazie a voi, ciao Barry.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Quest'oggi seguo l'intuito e chiamo Serenella Salomoni. Buongiorno Serenella, bentornata.
1: Buongiorno
0: Serenella Salomoni, psicoterapeuta sessuologa, esperta in terapia della coppia. Serenellasalomoni.it, l'intuito ci porta da te. Seguire l'intuito che cosa significa?
1: Dunque Barry, lo sai che sembra che l'intuito sia una forma di intelligenza che abbiamo dimenticato, perché dalle ricerche sembra che ci siano circa 35.000, che è il numero di decisioni che prendiamo mediamente ogni giorno, però raramente lo facciamo in maniera istintiva, e quindi il fatto dell'intuito è qualcosa che ci siamo dimenticati, che ci stiamo dimenticando, perché quella sensazione interna che arriva prima delle parole rappresenta una forma di intelligenza che è molto consolidata nel corpo, però molti di noi si sono dimenticati di ascoltarla, cioè è la capacità di percepire, di interpretare i segnali interni che provengono dal nostro corpo, vengono trasmesse dal nervo vago e attraversano tutto il corpo, e non siamo più capaci forse di ascoltarle questo, e sembra che sia lo stress la causa principale per cui facciamo fatica ad ascoltare l'intuito. Quindi dobbiamo ricominciare, imparare a non pensare più di confondere ad esempio l'ansia anticipatoria come un segnale intuitivo, e ci sono alcuni indizi di distinzione fra questo e quello, ma imparare anche a gestire il fatto di poter usare l'intuito, no? Cercando di fare un rilassamento, cercando di ascoltare il nostro corpo, di avere un benessere attraverso la meditazione, lo yoga, o anche semplicemente con il fatto di avere più fiducia in noi stessi, di non dipendere più dall'approvazione altrui. Quindi imparando che il fatto che noi possiamo seguire anche delle cose che ci arrivano così, appunto prima delle parole, può essere anche qualche cosa che ci aiuta nel prendere delle decisioni anche in maniera molto fantasiosa, ma anche molto chiara.
0: Anche infatti è molto chiara. Grazie Serenella, buona giornata, a presto.
1: A voi, ciao ciao.

sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 9h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova code per un incidente tra Desenzano e Sirmione in direzione Venezia. Traffico regolare sugli altri percorsi ma intenso sul tratto Venezia-Trieste della A4 in entrata allo svincolo di Latisana. Vi anticipiamo che a partire dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso per lavori lo svincolo di Mira Oriago in uscita per le provenienze da Trieste, uscita alternativa Mirano-Dolo. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Buongiorno e bentrovato al direttore dell'unità dipartimentale di apnea e disfagia dell'Università di Padova, insomma, professor Rosario Marchese Ragona. Ho detto università, penso di aver detto la cosa giusta. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, buongiorno Fabio. Sì, esatto, Università di Padova, azienda ospedaliera pure.
0: Infatti, no, perché io mi ricordo l'Università di Padova, lei adesso è diventato un professore e noi ci conosciamo da tanti anni e, insomma, abbiamo fatto un po' di percorso insieme, io da una parte e tu, do del tuo, Rosario Marchese Ragona, dall'altra.
1: Certo.
0: È interessante, oggi la giornata mondiale del sonno, si dice, no, dormi bene e vivi meglio. Allora parliamo anche di apnee notturne, visto che è un suo settore molto importante, ma certo. Come si fa per dormire bene e per vivere meglio?
1: Allora, è importante rispettare il sonno, per cui sia l'adulto che il bambino devono dormire adeguatamente, ricordandosi che appena si nasce si dorme 16 ore al giorno, con l'età questo fabbisogno, questa quantità di sonno si riduce, e c'è chi mette in relazione, per esempio, l'insorgenza della demenza o della, diciamo, decadimento cerebrale con la riduzione del sonno. Quindi è importante mantenerlo, è importante rispettarlo. Cioè, dormire poco non significa star meglio nella giornata, ma significa anche aprire la porta a tutta una serie di conseguenze, per cui bisogna dormire.
0: Certo, ma se una persona a un certo punto, quando arriva a 60 anni, un'età, dorme poco, cioè non ce la fa a dormire di più, che cosa deve fare? Deve forzare questa cosa? O può,
1: No, prima bisogna capire qual è il problema. Se un problema, per esempio, se un paziente che russa dell'apnea, deve fare un accertamento, una visita con l'otorino specialista in malattie del sonno, o una polisonografia, per esempio, per escludere non siano dell'apnea. Consideriamo che l'apnea del sonno è un fattore di rischio elevatissimo per patologie cardiovascolari e cerebrovascolari. E secondo gli studi più recenti di prevalenza, interessa il 50% degli uomini adulti e il 25% delle donne. Cioè, si parla di apnee che devono essere curate perché danno problematiche.
0: Ho capito.
1: E un'altra problematica riguarda invece i ragazzi giovani che, utilizzando fino a tardi il telefonino, la luce blu del telefono blocca la melatonina, quindi hanno un sonno poco ristoratore, per cui questo qua significa scarsa performance scolastica, sonnolenza durante la giornata, quindi tutte problematiche, bisogna attenzionare.
0: E darsi una mano con qualcosa, di farmacologico?
1: Sì, questo può aiutare, ma è meglio sempre qualcosa di fisiologico, per esempio della melatonina, perché per esempio se un paziente ha dell'apnea del sonno e prende un farmaco, una benzodiazepina, va a peggiorare la situazione perché aumenta il rilasciamento muscolare, quindi aumenta l'entità dell'apnea.
0: Molto
1: quindi
0: chiaro.
1: Chi ha del sonno deve andare da uno specialista. Bisogna dormire tanto e dormire bene.
0: Grazie davvero al professor Rosario Marchese Ragona. Buona
1: grazie
0: giornata.
1: A voi, una buona giornata, buona giornata, buon lavoro e buon sonno soprattutto. Arrivederci, grazie Fabio, arrivederla.

0: Con noi il professor Francesco Francini, medico nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova. Buongiorno e bentornato, professor Francini.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: In questo periodo si va spesso, no? Quando si va al mare, si va a cercare le telline, le capelunghe. Molti diventano pescatori occasionali e le mangiano una quantità infinita. Allora, la domanda è: d'estate, per carità, sì, si fanno queste cose. Fino a che punto si può arrivare a mangiare questo frutto di mare? C'è gente che lo mangia tutti i giorni, ma forse tutti i giorni un po' troppo?
1: Beh, allora, intanto ricordiamoci, sono anche le cozze, no?
0: Infatti.
1: O le andiamo a pescare o comunque si trovano anche a pezzi abbordabili. Mm. Beh, si tratta di un alimento molto proteico,
0: sì,
1: scarsissimo di ovviamente non ha carboidrati, ma anche pochi grassi, quindi ha poche calorie e tante proteine. Quindi dal punto di vista della composizione è un alimento, sono alimenti molto interessanti. L'unico problema è che sono dei filtri. Noi sappiamo che i molluschi filtrano l'acqua di mare e purtroppo trattengono tutta una serie di sostanze e organismi, ad esempio trattengono dei virus che dopo possono dare le gastroenteriti, batteri che dopo possono dare le gastroenteriti, è classico, no?
0: Sì.
1: Mangio le cozze, mangio le telline e dopo mal di pancia, vomito, eccetera. E in più sappiamo anche che l'acqua di mare purtroppo è inquinata, sono metalli pesanti, altre sostanze che possiamo andare a ritrovare in elevata concentrazione nei frutti di mare. Quindi per questa ragione un consumo eccessivo, soprattutto se prolungato, non è consigliabile. Quindi finché il consumo occasionale, più volte durante l'estate, eccetera, però farne un piatto quotidiano può non essere,
0: certo,
1: troppo di giovamento per la salute.
0: Diciamo che è tutto molto chiaro. Grazie professor Francini, buona giornata, presto.
1: Prego, arrivederci.

0: Buongiorno, saluto il professor Alessandro Galan, direttore dell'unità operativa complessa di oculistica dell'ospedale Sant'Antonio. Buongiorno, bentornato. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Come ho detto ai nostri ascoltatori, allora, ci sono occhiali da sole e occhiali da sole, perché noi a volte d'estate siamo senza gli occhiali da sole,

0: compriamo i primi che troviamo, proprio per spendere poco, anche se siamo abituati a perderli. Allora, che cosa dobbiamo controllare? Perché io ho sempre sentito dire, no, ma quelli sono occhiali da due soldi e fanno male agli occhi. È vera questa cosa?
1: Sì che è vero, può essere vero, perché non tutti gli occhiali da sole sono così corretti come dovrebbero essere. Cioè, tutti gli occhiali da sole dovrebbero portare il marchio CE. Attenzione però, perché riescono a contraffare anche questo marchio. E allora un occhiale da sole che magari scurisce la vista, però non protegge la vista perché è fatto di un materiale poco serio, quello può essere pericoloso, perché permette ai raggi ultravioletti di penetrare nell'occhio e di creare danni.
0: E quindi al di là del marchio CE si capisce quando si indossano se gli occhiali sono occhiali buoni? C'è un modo?
1: Si capisce da dove si comprano, perché chi li vende, perché un negozio deve avere un sito in cui certamente l'occhiale è stato misurato e controllato prima. Quindi diffidate degli occhiali comprati alle bancarelle, perché permettono a dei raggi nocivi di entrare nell'occhio, e compratevi degli occhiali possibilmente dall'ottico.
0: Ho capito, infatti la bancarella può essere per 10 minuti, poi si butta, si usa e getta, ecco. Molto chiaro, grazie davvero professor Galan, buona giornata, buon lavoro.
1: Buona giornata.

0: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharm.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

scaricato la nuova app di Radio Caffè. Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.

0: Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.
1: Buongiorno al professor Antonio Mollo del MAPS di Padova, Medicina Animale, Produzione e Salute. Buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno a voi tutti.
1: Allora, professor Mollo, io ho dato così l'input sui gatti, no? I gatti, vediamo nei gruppi cittadini spesso gatti che si perdono, gente disperata perché è sparito il gatto non torna, poi torna. Insomma, è un'indole del gatto quella di andarsene in giro, oppure i gatti sono così un po' spensierati e non ritrovano pure la strada di casa?
2: Allora, il problema è come lo vogliamo tenere questo gatto. Cioè, se noi vogliamo il gatto libero di vagare, adesso qui sarebbe lungo fare la discussione se è meglio, se è peggio, diciamo per adesso bianco e nero: gatto chiuso in casa, gatto libero di vagare senza entrare. Bene, nel momento in cui il gatto è libero di vagare, lui vaga e quindi va dove vuole, si ferma dove vuole, si trattiene quanto vuole. Quindi ci sono stati gatti che hanno avuto per anni due famiglie e nessuna delle due famiglie sapeva che l'altra esistesse. E ci sono stati gatti che sono stati presi e portati via perché la famiglia ha cambiato quartiere senza sapere che c'era un'altra famiglia che lo aspettava. E diciamo che i gatti fanno un po' come gli pare e che quando vogliono tornano, a meno che non gli succeda qualcosa di brutto. Poi il gatto libero di vagare bisogna anche mettere in conto che purtroppo lui attraversa le strade e le macchine.
1: Certo, quello può capitare, ma noi non possiamo fare niente comunque. Se il nostro gatto se ne sta fuori casa per un po' di giorni,
2: allora, gatto, intanto questa parola nostro già si apre, gatto è nostro,
1: apre un mondo.
2: Nel momento già, perché l'unico veramente titolo di possesso sarebbe mettergli un microchip, come quello dei cani, che in Veneto ancora non è obbligatorio, ma è l'unico modo di dimostrarlo, perché anche se noi vediamo il nostro gatto che se ne sta bello sul divano di casa di un'altra persona, andare a dire che quello è il nostro gatto diventa difficile.
1: Certo.
2: E poi l'altro problema è appunto, e si potrebbe discutere sull'opportunità magari un'altra volta perché è un po' più lungo, se li lasciamo andare in giro fanno come gli pare, insomma non c'è molto da, oppure ci dobbiamo tenere in casa, insomma
1: molto
2: non
1: chiaro, c'è... non c'è niente da dire, da aggiungere. Grazie professor Mollo, grazie e buona giornata, a presto.
2: Buona giornata.

Detto questo, termina anche questo sabato. Il nostro meglio del macchiatone estivo volge al termine. Poi tra poco ritorna tutto come prima. Intanto, se qualcuno è in vacanza, buone vacanze. Se qualcuno va in vacanza, buone vacanze. Se qualcuno... beh, insomma, divertitevi anche voi, eh. Divertiamoci tutti. L'estate è l'estate. A presto!

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora una buona mattinata, ben ritrovati. Risolto un incidente sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti per il solo traffico sostenuto tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Il traffico è intenso anche sul tratto Venezia-Trieste, con code in entrata allo svincolo di Latisana e code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Per quanto riguarda i tratti non di nostra competenza, sulla A23 Udine-Tarvisio, di Autostrade per l'Italia, code per traffico congestionato alla barriera di Ugovizza in entrambe le direzioni. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili gratuitamente scaricando l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: Radio Café, il est 11h02.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
3: Gazzè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ancora una buona mattinata, ben ritrovati. Risolto un incidente sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti per il solo traffico sostenuto tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Il traffico è intenso anche sul tratto Venezia-Trieste, con code in entrata allo svincolo di Latisana e code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Per quanto riguarda i tratti non di nostra competenza, sulla A23 Udine-Tarvisio di Autostrade per l'Italia, code per traffico congestionato alla barriera di Ugovizza in entrambe le direzioni. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili gratuitamente scaricando l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: presenta In Salute, un programma di informazione medica condotto in studio da Nicoletta Rizzi.
1: Buongiorno agli ascoltatori di In Salute da Nicoletta Rizzi. Con noi questa mattina è il professore Fabrizio Dal Moro, urologo, direttore dell'unità operativa complessa di urologia dell'azienda ospedale Università di Padova. Professore, recentemente la sua equipe ha raggiunto risultati che fino a pochi anni fa sembravano impensabili, come interventi robotici sempre più complessi con recuperi rapidissimi per i pazienti. Qual è il prossimo traguardo che la chirurgia robotica in urologia può raggiungere nei prossimi 5-10 anni?
2: Eh sì, la chirurgia robotica ha realmente cambiato la chirurgia, cioè il modo in cui si eseguono gli interventi chirurgici. E oggi è possibile eseguire degli interventi estremamente complessi con una precisione che è assolutamente impensabile con la classica chirurgia a cielo aperto, se non altro perché si ha la possibilità di avere una visione magnificata e di muovere gli strumenti in una maniera molto più precisa. Ma poi l'altro beneficio, come giustamente si faceva notare, della chirurgia robotica è che è molto meno invasiva e quindi permette ai pazienti un recupero molto più rapido. Ma questo è il presente. Se dobbiamo pensare al futuro, ai prossimi 5-10 anni, realisticamente a mio avviso ci sono soprattutto due grandi aree di interesse. La prima è una integrazione sempre maggiore con l'intelligenza artificiale, che può quindi permettere di aiutare ancora di più il chirurgo durante gli interventi. E questo può avvenire per esempio attraverso la fusione delle immagini: il paziente fa un attacco, una risonanza, e quello che si scopre da questi esami viene fatto vedere durante l'intervento chirurgico, per esempio in trasparenza. Ho un organo, all'interno c'è una lesione, io posso vedere in trasparenza dov'è questa lesione, quindi fare un intervento che sia molto più preciso ed accurato. La seconda area di interesse è legata alla possibilità di eseguire gli interventi in telechirurgia, ovvero sia il chirurgo sta fisicamente in una posizione all'interno della console attraverso la quale muove il robot, gli strumenti del robot, ma il robot è localizzato a distanza di centinaia di migliaia di chilometri. Questo già succede, faremo vedere durante un congresso che ci sarà il prossimo settembre qui a Padova, dedicato proprio alla robotica, che questi interventi vengono fatti. Ma l'altra possibilità sarà quello di poter portare le macchine, i robot in aree per esempio disagiate e permettere di eseguire interventi di estrema precisione con il chirurgo che è a distanza, quindi di raggiungere con una chirurgia di altissima precisione anche delle zone dove non sarebbe fisicamente possibile.
1: Bene, e anche per oggi è tutto. Appuntamento come sempre alla prossima puntata di In Salute.
3: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati all'ascolto. Partiamo dalla A23 Palmanova Udine Tarvisio, dove si è verificato un incidente. Si sono formate code tra innesto A4 e Udine Sud in direzione Tarvisio. Sulla A4 Venezia Trieste, incolonnamenti per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Bivio A23 in direzione Trieste. E code in direzione Trieste anche tra Cessalto e Portogruaro. Code poi alle uscite di Cessalto e San Donà di Piave, all'entrata di Latisana e in barriera Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. Traffico intenso anche sul tratto Padova-Venezia, con rallentamenti tra Bivio A13 e tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Infine sulla A4 Brescia-Padova, sempre per traffico sostenuto, rallentamenti e code in direzione Venezia, tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax.

stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 12h58.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Gaffa.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Addio a Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di grandi successi, da Champagne a Roberta, da Luna Caprese a Saint-Tropez Twist. Napoli piange la sua scomparsa, ha scritto su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. 35 milioni di dischi venduti, 15 volte a Sanremo, 2 le vittorie nel 73 e nel 76. Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio con Roberta Stoppa, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran se tenterà di assassinarlo. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. E nonostante i raid incrociati degli ultimi giorni, restano aperti i canali diplomatici. Questo fine settimana è previsto un nuovo ciclo di colloqui in Pakistan tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. Washington ha violato il memorandum d'intesa rompendo la tregua, accusa il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che nelle scorse ore è arrivato in Oman per colloqui incentrati sulla situazione nello stretto di Hormuz. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quarti, stasera alle 23 italiane, si affrontano l'Inghilterra e la Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Già definita la semifinale Spagna-Francia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A23 Palmanova Udine Tarvisio, risolto l'incidente, permangono code tra Innesto A4 e Udine Sud in direzione Tarvisio. Sulla A4 Venezia Trieste, incolonnamenti per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Bivio A23 in direzione Trieste, sempre verso Trieste, code alla barriera di Trieste-Lisert. Traffico sostenuto anche sul tratto Padova-Venezia dell'A4, permangono rallentamenti tra Innesto A13 e tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 14h, 1.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si procede in colonnati alla barriera di Trieste-Lisert in ambo le direzioni e si verificano code in uscita allo svincolo di Redipuglia. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio per traffico intenso si procede in colonnati tra il bivio per la 4 e Udine Sud in direzione Tarvisio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

podcast. Inoltre troverai le web radio tematiche, Radio Caffè Jazz, Radio Caffè Lounge e Radio Caffè Gold. www.radiocaffè.it. Ascolta ogni giorno l'aroma della buona musica.

0: sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto viene da sé. Sì, sì,
1: sì. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si procede in colonnati alla barriera di Trieste-Lisert in ambo le direzioni e si verificano code in uscita allo svincolo di Re di Puglia. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio per traffico intenso si procede in colonnati tra il bivio per la 4 e Udine Sud in direzione Tarvisio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

In ogni istante, in ogni momento, una canzone scandisce il tuo tempo. Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi. I suoni e le canzoni

0: ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza. Un grande successo, un'emozione. Radio Caffè, l'aroma della buona

0: Radio Café, il est 16h01.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale. Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo, Radio Caffè.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Venezia Trieste, per traffico intenso, segnaliamo code alla barriera di Trieste Lizard in entrambe le direzioni. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori a partire dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso in uscita lo svincolo di Mira Oriago per chi proviene da Trieste. Uscita alternativa consigliata Mirano Dolo. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
1: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 16h58.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e bentrovati sulla 4 Venezia-Trieste. A causa di un guasto tecnico risulta chiuso al traffico lo svincolo di San Stino di Livenza in uscita sia verso Trieste che in direzione Venezia. Al momento vengono fatte uscire dallo svincolo le autovetture in coda. Inoltre segnaliamo code per traffico intenso nei pressi della barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Ricordiamo in chiusura che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare la app gratuita Info Viaggiando. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax.

0: sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittale subito. L'offerta termina a fine mese. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica l'in-app su mcdonalds.it.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Radio Gaffè.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ancora ben ritrovati dalla nostra redazione, un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Parliamo ancora una volta della 4 Venezia-Trieste per segnalare che a causa di un guasto tecnico è chiuso al traffico lo svincolo di San Stino di Livenza in uscita in entrambe le direzioni di marcia. Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre. Questa notte fra le 21.30 e le 5.30 resterà chiuso lo svincolo di Mira Auriago in uscita in direzione Milano per lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Mirano Dolo. Ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto dunque per il momento, grazie per l'attenzione.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Lascia che Radio Cafè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Cafè.

cosa ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare.

quanti capelli che hai non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni,

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Non si registrano particolari disagi per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza. Ricordiamo che questa notte fra le 21 e le 5.30 sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Milano a causa di lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza. Il traffico verrà deviato verso la stazione di Mirano Dolo. Inoltre domani notte fra le 21.30 e le 5.30 resterà chiuso in uscita lo svincolo di Mira Oriago in direzione Milano, anche in questo caso per lavori alle barriere di sicurezza. Infine ricordiamo agli ascoltatori di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento. Radio Caffè.
1: Non ho bisogno più di niente.

0: Radio Café, il est 20h, 2. Radio Café.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona serata a tutti voi che siete all'ascolto, ben ritrovati dalla nostra redazione. Lungo la rete stradale di nostra competenza al momento possiamo segnalare circolazione scorrevole. Ancora una volta ricordiamo agli ascoltatori che sulla 57 tangenziale di Mestre a partire dalle 21.30 di questa sera, sabato 11 luglio fino alle 5.30 di domani mattina, domenica 12, resterà chiuso al traffico lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Milano, questo per consentire attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Al traffico, ricordiamo, verrà deviato verso la stazione di Mirano Dolo. In chiusura ricordiamo come di consueto che le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto giunto al termine anche questo appuntamento, grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax, spensieratezza, in viaggio, al lavoro o nei momenti di festa, con i più grandi successi di sempre. Sempre. Perché noi di Radio Caffè ci teniamo moltissimo ad essere la tua compagna ideale. Sempre.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h01.
1: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma. Radio Gas.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Addio a Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di grandi successi, da Champagne a Roberta, da Luna Caprese a Saint-Tropez Twist. Napoli piange la sua scomparsa, scritto su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. 35 milioni di dischi venduti, 15 volte a Sanremo, 2 le vittorie nel 73 e nel 76. Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio con Roberta Stoppa, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran se tenterà di assassinarlo. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. E nonostante i raid incrociati degli ultimi giorni, restano aperti i canali diplomatici. Questo fine settimana è previsto un nuovo ciclo di colloqui in Pakistan tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. Washington ha violato il memorandum d'intesa rompendo la tregua, accusa il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che nelle scorse ore è arrivato in Oman per colloqui incentrati sulla situazione nello stretto di Hormuz. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quarti, stasera alle 23 italiane, si affrontano l'Inghilterra e la Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera, già definita la semifinale Spagna-Francia. Ed è tutto, a più tardi.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Un Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati agli ascoltatori. Al momento, lungo la rete stradale di nostra competenza, il traffico risulta scorrevole. In questo appuntamento ricordiamo la presenza di lavori sul tratto di A4 di competenza CAV, sia verso Milano tra il bivio con la 57 tangenziale di Mestre e il bivio con la 13 Bologna-Padova, che in direzione Venezia fra Padova Est e il bivio con la 57 tangenziale di Mestre. Ci spostiamo proprio sulla tangenziale di Mestre per anticipare che dalle 22 di domenica 12 luglio fino alle 5:30 di lunedì 13 resteranno chiusi gli svincoli di entrata dello svincolo di Mirano Dolo in entrambe le direzioni di marcia per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. Come entrate consigliate sono presenti Mira Oriago sulla 57 e Spinea sulla 4. Infine ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi ricordiamo potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: café elegante con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Café.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h, 1.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati agli ascoltatori, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 11 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, domenica 12 luglio. Sulla 4 Brescia-Padova, per il traffico intenso, segnaliamo code in uscita allo svincolo di Desenzano in entrambe le direzioni di marcia. Inoltre segnaliamo che sulla 57 tangenziale di Mestre, fino alle 5.30 di domenica 12 luglio, resterà chiuso lo svincolo di Mira-Oriago in uscita in direzione Milano, questo per lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza. Il traffico viene deviato verso lo svincolo di Miranodolo. Inoltre ricordiamo che dalle 22 di domenica 12 luglio alle 5.30 di lunedì 13 resterà chiuso lo svincolo di Miranodolo in entrata in entrambe le direzioni di marcia, anche in questo caso per lavori alle barriere di sicurezza. Come entrata consigliata c'è Mira-Oriago sulla 57 e Spinea sulla 4. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, grazie per l'attenzione, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

Ogni notte la musica del cuore. Caffè Mon Amour su Radio Caffè. When you can't get what you need.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h03.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.